0: feeling a little too bit of a malamba yai. Lengo chwikle famtale amatane de vayasone ya fai un vayasone
1: fai un vayasone
0: ya ona amatale lo fai sounding a fai la matu sounding a bena fai na tu nai me fai pe amale ya ele yo ona il vayaso tele o le tau vanga tau talanga a sa mo national
1: ah e fai ngala un
0: ma fai ya fai ngala me tau ya e ole ole merana ele io le fora tap le penat fo ye ya u ye o te me o avita mo tinu a po nta mo tin fina ave ma vo va pena ya ma le faro lo va li ma so fa ta lo fa tu ile ile ya si ti veni sa u le o ma futa mai fa ta lo fa tu le sunga li fe fa ya so iva mai par klu fa le ma futa mai o le sunga ya manu tu le sa uta u le a o mai ngel songi o la le va la u mai fe ma in male valere I faleolo o quello fa pensiamo le va o con male valere I faleolo e ali e a ma allora ma se fu a fino a te va stai mole lo fu male a ngale
1: langa
0: sa fai a tato o I samo na ma temi e a lo faccio ma ma fai me se malanga manuia tato tu e fero e fese stem e a mi vuoi sta musicare e
1: even a minute to tell it to light us here for what to tell the long and that's proclaiming it to Samoa, Ilinia only, Matapula, Malipunia Lava.